0: hits. All day long.
1: Radio Energy Kugir.
2: Dammi tu mano! E venga con me!